0: Vuoi veder tu mille amanti spasi mar languire a piedi?
1: Non saprei che farvi tanti, mio cuore non so ne chiedi.
0: Render voi gelose pazze donne, velove ragazze.
1: Un pialletto non mi piace, di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorrei.